0: Mi nino ma chiel da caro poro wanno tuoye. Mi nino ma chiel da caro poro wanno tuoye. Ni jo mora buji wanna ma deka ne kongi. Utuoni wanwe. Na ura no ijo wanna ma bori chundi wori. Utuo dojo le muje ngoleo. Datana na wori wor pingo. Gine mi a wori di wonu a woro gonga da ma tuoya pingo. Ni bilu keta pia liet a oi kena.
1: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

0: chunkere wel kwaro.
1: Piyom chunkere wel kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yobido te. Ah, iroko kamupene.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

na mona me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi ara si u koli ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi ara si u koli Colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, nasce uno per accumo. Mary. Ma è un per di notti, ma è come lo va a muovere di mattina. Dini mi ha reciu colin. Aciu colino per ogni amore, ogni amore barra. Colino per ogni amore, nasce uno per accumo. Aia, nasce uno. Era no margona Aki u colin picchiare no maro en marchi char gulli con worke na ritown Padon

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.